mattina inaugura la fiera dei problemi. Niente è meglio di niente, chi grida c'ha ragione, e i fatti non esistono, è soltanto l'opinione conta. Se la rinneghi, va bene, te ne freghi, e fai come lo stronzo, stai a galla e non anneghi. Ma in tutto questo resta sempre

mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno fanno sermare la pioggia all'argento.